questo sapete, non lo sa, ogni giorno ve lo mostro, ve lo mostro, ve lo mostro, chi lo sei o dove sta, ve lo mostro.

si con la bocca fu col cor. Ma che far da tanti a tanti, tanti, tanti? Dicetto seccator, dicetto seccator. Siete vani, siete vani.